Canto 99. Disordini e baruffe, anche Maneschi e tutta la famiglia ci rimettono. Una stirpe sorge da uno solo, come pensate. Il cognome, le nove armi. La parola paterna è compassione. Filiale, devozione. La fraterna. Le vecchi cinguettano in coro. La proporzione dei rami armonizza.